0: metida en un paraguas para parar la lluvia. Siempre hay que salir bien mojado, bien aturdido.
1: Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile,